Penso che un sogno così non ritorno mai più. Mi ripingevo le mani in una faccia di blu.